Lavo, lavo, ngobo mukwano, tugongere mwa bwongo. Elo lendi telo bela kwesaga.